da ti parata. Oh, falo, e vorrei dire pure sare da patta, e mi disculpo ma non falo portoghese. E vorrei dire da parata da patta, e mi disculpo ma non falo portoghese.